0: Mojo 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: One more time ancora.
6: More time.
5: Quanto more time abbiamo ancora?
6: No, pochissimo, abbiamo un paio di minuti.
5: Un paio di minuti e cosa facciamo in un paio di minuti?
6: Il tempo per fare da traino al nostro Gianfranco Piria con la sua Me and Blues, della quale avete sentito il promo, e per presentarvi, come al solito, l'ultimo brano, quello che chiude il nostro programma e che è di
5: J.G. Kale.
6: Ma che bravo.
5: Ma e quale brano ci fai ascoltare questa sera, Marino?
6: Shanghai. Sì, è un brano da un disco che riportava parecchi brani con nomi di città. Questo è Shanghai, J.J. Kale.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.
2: Swinging 60s, here I come, baby, yeah!

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la conselva in rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a conselva in rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Buongiorno, ascoltiamo anche oggi cosa ci raccontano le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Nelle decisioni importanti l'Ariete ricerca sempre il supporto delle persone che ama, delle persone che si fida confrontandosi e analizzando insieme le questioni. Chi vi conosce bene sa che preferite sincerità e l'essere diretti senza giri di parole. Quindi aspettatevi che qualcuno possa insistere sul voler far chiarezza su aspetti che ignorate, mostrandovi un punto di vista su cui riflettere. La parolina magica per l'Ariete questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Le abilità pratiche del Toro torneranno utili in questa settimana, dove sul posto di lavoro il clima è caotico e nervoso. Potreste ritrovarvi ad aggiustare screzi tra colleghi col vostro senso mediatico o ad operarvi per risolvere inghippi che rallentano l'andamento della produzione. Un segno di fuoco esprimerà gratitudine ed affetto, avanzando un invito che vi lascerà confusi. La vostra parolina magica per questa settimana è sorpresa.
1: Gemelli.
0: Attenzione alle spese, amiche e amici dei Gemelli. Dopo l'ultima delusione è legittimo che troviate dei modi per consolarvi e non pensare, ma la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cene, shopping sfrenato, weekend di lusso, insomma, state davvero esagerando. Le stelle suggeriscono di darvi un freno, considerando che questo tipo di distrazione vi dà solo un sollievo passeggero, lasciandovi poi col conto asciutto. La parolina magica per i Gemelli questa settimana è comprendere.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del Cancro che desiderano nuove opportunità lavorative scorgeranno all'orizzonte possibilità di miglioramento. Come si dice, ciò che cerchi sta cercando anche te, a patto però che siate svegli, ricettivi e determinati. Potrebbe giungervi qualche proposta o iniziativa allettante in ambiti inconsueti, poco familiari, ma il vostro spirito avventuroso non temerà l'ignoto. La vostra parolina magica per questa settimana è sfida.

0: forse non sarà d'accordo, temendo di correre rischi o di avventurarsi in questioni azzardate. Fate attenzione e siate saggi. La parolina magica per il Leone questa settimana è valutare.
1: Vergine.
0: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
1: Bilancia.
0: I nati nel segno della bilancia dovranno tirare fuori pazienza e parole sagge per placare le tensioni familiari di questi giorni. Voi che siete mister aggiusta tutto e sapete come sbloccare le situazioni più ingarbugliate, soprattutto se si tratta del rapporto coi figli. Usate tutta la comprensione e la dolcezza possibile, in particolar modo se i segni coinvolti sono d'acqua e di terra. La parolina magica per questa settimana è pace.
1: Scorpione.
0: Amiche e amici del segno dello Scorpione, l'obiettivo di questi giorni deve essere quello di credere fortemente in voi, nelle vostre capacità, nel vostro magnetismo. Non abbattetevi se riscontrate difficoltà nei rapporti, situazioni rallentate oppure in ambito lavorativo se vi sembra di non raccogliere ancora ciò che avete seminato. Spesso è la vostra energia di mancanza che sabota ed allontana i desideri. La vostra parolina magica è perseveranza.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario affronta questa settimana con spirito rinnovato. Siete usciti da una lunga fase in amore che vi ha destabilizzato e scosso. Vi siete fidati di una figura che col tempo si è rivelata manipolatrice e scorretta. Ma grazie alla vicinanza dei vostri affetti, in particolare di un segno di terra, vi state riprendendo e sentite quella spinta, quello slancio a riprendere in mano la vostra vita, combattivi e sicuri. La parolina magica per il Sagittario questa settimana è forza.
0: Capricorno.
1: La dolcezza del Capricorno è un balsamo per chi lo circonda, in particolare per le persone bisognose di affetto ed attenzioni. Come potrebbe risentirne una figura vicino a voi, in famiglia o tra le vostre amicizie. Vi sentite spinti a soccorrere qualcuno a cui volete bene, che non sta attraversando una fase semplice. Potreste sviluppare maggiore empatia e sentirvi utili, in particolare per un segno d'acqua o fuoco. La vostra parolina magica è donare.
0: Acquario.
1: L'atteggiamento spesso evitante del segno dell'acquario può essere visto anche in positivo, soprattutto quando volete tenere alla larga persone soffocanti o pretenziose. Questa settimana una nuova conoscenza, inizialmente affascinante, si rivelerà bisognosa ed insistente dopo i vostri genuini gesti romantici, che non alludevano ad impegno ma che hanno generato un attaccamento da combattere. La parolina magica per l'acquario questa settimana è distanziamento.
0: Pesci.
1: Cercate in questo periodo, cari pesci, di focalizzarvi principalmente su di voi. Negli ultimi tempi vi siete prodigati tanto per la famiglia, il lavoro, gli impegni presi. Potreste sentirvi stanchi ed un po' svuotati, anche se gli affetti vi hanno sicuramente gratificato. Le stelle suggeriscono di concedervi una meritata pausa, dedicandovi ai vostri interessi ed a ciò che preferite per ricaricarvi. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero. Si conclude l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Free Radio, la tua radio. Free Radio con Selve.
2: Inizia sempre con

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
2: Buonasera a tutti, siamo all'interno del Pala Mascagni dove questa sera ci sarà un bellissimo spettacolo da parte del pattinaggio Conserve. Naturalmente io faccio solo l'introduzione perché poi chi condurrà il tutto sarà Sofia e Anna Maria. Allora, io ricordo a tutti voi che il pattinaggio Conserve crea passione, disciplina, spettacolo insieme. Buon spettacolo a tutti e lascio alle donzelle a continuare questo tipo di intervento.
3: Ciao a tutti, siamo Sofia
4: e Anna Maria,
3: dell'atlete del gruppo Junior
4: e gruppo divisione nazionale dell'SD Pattinaggio Conserve. Siamo qui per far conoscere a tutti delle

0: La prima cosa che pensi appena scendo in pista?
1: Di dare il massimo e divertirmi.
0: Linda, quante ore hai dormito la notte prima della tua prima gara importante?
2: 4.
0: Emma Sofia, il tuo portafortuna irrinunciabile?
3: Un regalo di mia nonna.
0: Vittoria, se potessi parlare alla te stessa del primo giorno sui pattini, cosa le diresti?
4: Di crederci sempre e non mollare mai.

0: Chloe, l'animale che descrive meglio il tuo modo di pattinare?
1: Un ghepardo.
0: Stella, cosa rispondi a chi dice che il pattinaggio è solo un hobby?
2: Che ci vuole passione e molta determinazione anche.
0: Vale, chi è la tua più grande fonte di ispirazione nello sport?
3: E Rebecca Tarlazzi, perché è molto determinata.
4: Aspetta, potete un attimo... Cioè, silenzio assoluto proprio.
5: Linda, se il tuo coach fosse un cartone animato, chi sarebbe?
6: Quello di Beep che corre.
7: Anita, la frase che il tuo allenatore ripete così tante volte che la senti anche la notte mentre dormi.
8: Continuate bene.
9: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Aurora, finisci la frase. Pattinare per me è...
1: libertà.
0: Gio, cosa ti dici un secondo prima che parta la musica?
2: Di mettercela tutta.
0: Lavinia, l'imprevisto con il costume che hai gestito meglio?
3: Quando ho raccolto un braccialetto a metà disco in mezzo alla pista, che si era staccato da una...
0: Ciao Lisa, chi è la mamma del gruppo, quella che si prende cura di tutte e controlla che nessuno lasci indietro nulla?
4: E la Cristi e la Donatella.
5: Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia, ora faremo una domanda alla nostra allenatrice.
5: Allora, puoi descriverci in 30 secondi come è andato quest'anno?
6: È stato emozionante, soddisfacente, pieno, stancante, ma ricco di emozioni che non dimenticheremo mai più.
7: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
5: Ora parleremo con la mamma di una nostra atleta.
0: Che cosa è stato per te e come è stato per te vedere tua figlia eccellere nella disciplina che ama?
8: Beh, innanzitutto un'emozione fortissima, ma veramente forte e bellissimo da vedere. Sono bravissime, ma sono proprio belle da vedere in generale. Tanti sacrifici, però alla fine paga e ne vale veramente la pena. Bellissimo.
0: Grazie.
5: Ora parleremo con l'ex presidente della nostra società.
0: Ciao Simone, cosa ne pensi di tutti i progressi che si sono verificati durante quest'anno?
9: Buonasera a tutti, sono non contento, super contento di tutti i progressi che avete fatto durante gli ultimi anni, veramente super contento. E un ringraziamento va all'allenatrice che ci mette anima, cuore e tutto quanto. Grazie.
0: Grazie. Ora facciamo un'altra domanda a un'altra nostra allenatrice, ecco Martina.
5: Allora, ciao Martina, quanto è stata dura sistemare ogni piccolo dettaglio di ogni disco?
10: Beh, direi che è stato impegnativo, però direi che ci ha anche ripagati perché abbiamo ottenuto una bella soddisfazione.
11: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
7: Free Radio Conselve.
0: Ciao, siamo Sofia e Anna Maria, ora questa parte che facciamo la cambiamo come inizio se è possibile, perché all'inizio abbiamo fatto un po' una roba strana.
5: Ciao a tutti, siamo Anna Maria e Sofia, due atlete del gruppo Junior e del gruppo Divisione Nazionale. Oggi vi faremo vedere delle nuove sfaccettature che solitamente non si vedono rispetto a quello che è il vero mondo del pattinaggio. Vittoria, in una parola, come ti senti adesso?
4: Felice.
5: Agnese e Linda, qual è la parte che vi preoccupa di più del disco?
4: Il traveling. E invece per me l'ultimo rango, l'ultimo pezzo di disco.

0: Anna, come ti senti nelle alzate?
1: Sono molto... ho molta grinta e molto felice.
0: Chloe e Maria Sole, qual è la gara che vi è piaciuta di più e vi ha emozionato al massimo?
2: A me gli europei.
3: Anche a me il campionato europeo.
4: Buonasera a tutti, siamo all'interno del Pala Mascagni e io ricordo a tutti voi che il pattinaggio con selve crea passione, disciplina, spettacolo insieme.
5: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
6: Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
4: Buonasera a tutti, siamo all'interno del Pala Mascagni dove questa sera ci sarà un bellissimo spettacolo da parte del pattinaggio con selve. Naturalmente io faccio solo l'introduzione perché poi chi condurrà il tutto sarà Sofia e Anna Maria. Allora, io ricordo a tutti voi che il pattinaggio con selve crea passione, disciplina, spettacolo insieme. Buon spettacolo a tutti e lascio alle donzelle a continuare questo tipo di intervento.
0: Ciao a tutti, siamo Sofia
3: e Anna Maria,
0: delle atlete del gruppo Junior
3: e gruppo divisione nazionale dell'SD Pattinaggio con Selve. Siamo qui per far conoscere a tutti delle

0: La prima cosa che pensi appena scendo in pista?
1: Di dare il massimo e divertirmi.
0: Linda, quante ore hai dormito la notte prima della tua prima gara importante?
2: 4.
0: Emma Sofia, il tuo portafortuna irrinunciabile?
3: Un regalo di mia nonna.
0: Vittoria, se potessi parlare alla te stessa del primo giorno sui pattini, cosa le diresti?
4: Di crederci sempre e non mollare mai.

0: Chloe, l'animale che descrive meglio il tuo modo di pattinare?
1: Un ghepardo.
0: Stella, cosa rispondi a chi dice che il pattinaggio è solo un hobby?
2: Che ci vuole passione e molta determinazione anche.
0: Vale, chi è la tua più grande fonte di ispirazione nello sport?
3: E Rebecca Tarlazzi, perché è molto determinata.
4: Aspetta, potete un attimo... silenzio assoluto proprio.
5: Linda, se il tuo coach fosse un cartone animato, chi sarebbe?
6: Quello di Beep che corre.
7: Anita, la frase che il tuo allenatore ripete così tante volte che la senti anche la notte mentre dormi.
8: Continuate bene.
9: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Aurora, finisci la frase. Pattinare per me è...
1: libertà.
0: Gio, cosa ti dici un secondo prima che parta la musica?
2: Di mettercela tutta.
0: Lavinia, l'imprevisto con il costume che hai gestito meglio?
3: Quando ho raccolto un braccialetto a metà disco in mezzo alla pista, che si era staccato da una...
0: Ciao Lisa, chi è la mamma del gruppo, quella che si prende cura di tutte e controlla che nessuno lasci indietro nulla?
4: E la Cristi e la Donatella.
5: Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia, ora faremo una domanda alla nostra allenatrice.
5: Allora, puoi descriverci in 30 secondi com'è andato quest'anno?
6: È stato emozionante, soddisfacente, pieno, stancante, ma ricco di emozioni che non dimenticheremo mai più.
7: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
5: Ora parleremo con la mamma di una nostra atleta.
0: Che cosa è stato per te e come è stato per te vedere tua figlia eccellere nella disciplina che ama?
8: Beh, innanzitutto un'emozione fortissima, ma veramente forte e bellissimo da vedere. Sono bravissime, ma sono proprio belle da vedere in generale. Tanti sacrifici, però alla fine paga e ne vale veramente la pena. Bellissimo.
0: Grazie.
5: Ora parleremo con l'ex presidente della nostra società.
0: Ciao Simone, cosa ne pensi di tutti i progressi che si sono verificati durante quest'anno?
9: Buonasera a tutti, sono non contento, super contento di tutti i progressi che avete fatto durante gli ultimi anni, veramente super contento. E un ringraziamento va all'allenatrice che ci mette anima, cuore e tutto quanto. Grazie.
0: Grazie. Ora facciamo un'altra domanda a un'altra nostra allenatrice, ecco Martina.
5: Allora, ciao Martina, quanto è stata dura sistemare ogni piccolo dettaglio di ogni disco?
10: Beh, direi che è stato impegnativo, però direi che ci ha anche ripagati perché abbiamo ottenuto una bella soddisfazione.
11: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
7: Free Radio Conselve.
0: Ciao, siamo Sofia e Anna Maria, ora questa parte che facciamo la cambiamo come inizio se è possibile, perché all'inizio abbiamo fatto un po' una roba strana.
5: Ciao a tutti, siamo Anna Maria e Sofia,
0: due atlete del gruppo Junior e del gruppo Divisione Nazionale. Oggi vi faremo vedere delle nuove sfaccettature che solitamente non si vedono rispetto a quello che è il vero mondo del pattinaggio.
5: Vittoria, in una parola, come ti senti adesso?
4: Felice.
5: Agnese e Linda, qual è la parte che vi preoccupa di più del disco?
12: Il traveling. E invece per me è l'ultimo rango, l'ultimo pezzo di disco.

0: Anna, come ti senti nelle alzate?
1: Sono molto... ho molta grinta e molto felice.
0: Chloe e Maria Sole, qual è la gara che vi è piaciuta di più e vi ha emozionato al massimo?
2: A me gli europei. Anche a me il campionato europeo.
3: Buonasera a tutti, siamo all'interno del Palamascagni e io ricordo a tutti voi che il pattinaggio con selve crea passione, disciplina, spettacolo insieme.
4: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
5: Hey, this is Liquid 5 and you are listening to my song Gimme That Love.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: favorite radio station.
1: Free Radio Conselve.
2: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
3: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
2: Il programma in diretta condotto da Evita.
3: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
2: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
3: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
2: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
3: All'Happy Hour.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, ci sono anche questa sera, come ogni giovedì sera, Roberto Violato e le pillole di musica. Buonasera, buonasera a tutti quanti, amici, amiche, e chi non è amico e chi non è amica. Ciao a tutti quanti. Stasera facciamo un tuffo nella bella musica degli anni Ottanta, con qualche pillola interessante e forse qualcosa, una o due canzoni degli anni 70, anche comunque andiamo, la maggior parte musica disco degli anni 80. Iniziamo la nostra serata con Billy Idol e la canzone che ho scelto è Eyes Without a Face, praticamente gli occhi senza volto. Nel 1983 Billy Idol pubblica Eyes Without a Face, che è una ballata che nasconde un'anima tormentata. È la storia di un amore che si svuota, di uno sguardo che non parla più. Idol racconta la sua doppia vita, fatta di eccessi e sensi di colpa, mentre la voce in francese della sua compagna Perry Lister ripete Les yeux sans visage, gli occhi senza volto. Il titolo arriva da un film horror francese, curioso questo, eh? E il contrasto tra le strofe dolci e il bridge aggressivo rappresenta perfettamente il conflitto interiore del cantante. Un brano nato come ballata lenta, trasformato poi in un classico assoluto degli anni Ottanta. Dopo di lui ascolteremo Pepsi and Shirley con Here Touch e poi gli Ha-Ha con Take On Me. Ma iniziamo da Billy Idol, Eyes Without a Face.

questi li avete riconosciuti al volo. Questa è Take On Me degli A-ha. Eh sì, loro non mancano quasi mai.

Cari amici, le pillole musicali, le mie pillole musicali del giovedì sera, che ormai facciamo da ben oltre 2 anni, sono più di 2 anni che vi racconto le mie pillole. A proposito di questo, adesso abbiamo altri 3 brani. Il primo è degli Europe, ecco. The Final Countdown, questo è il primo brano che vi faccio ascoltare del prossimo tris di canzoni. Allora, questo, il testo di questa canzone descrive un'umanità che lascia la Terra per cercare un futuro migliore altrove. Quando senti che un ciclo è finito e devi avere il coraggio di ripartire. Gli Europe volevano evocare un'atmosfera spaziale, quasi cinematografica. È un racconto simbolico sul lasciare ciò che si conosce per affrontare l'incertezza. Joy Tempest lo compose con un sintetizzatore quando la band era ancora sconosciuta. Lo teneva nel cassetto perché gli sembrava troppo strano per una band hard rock di quell'epoca. La casa discografica non voleva pubblicarla. Secondo loro era troppo lunga, troppo sintetizzata, troppo diversa. Il testo è ispirato a Space Oddity del Duca Bianco di David Bowie. Joy Tempest ha dichiarato che l'idea del viaggio nello spazio e del distacco emotivo gli venne proprio ascoltando Bowie. Poi ascolteremo gli Alphaville con Sounds Like a Melody e i Black Box con Ride on Time, ma iniziamo dagli Europe.

si riconoscono tra un milione di canzoni. Ed eccoli, eccoli che stanno arrivando per la partenza verso lo spazio, verso l'ignoto, gli Europe, The Final Countdown.

Beh, molto bello questo finale, lungo però molto bello, molto ritmatico, ritmato, e si ascolta tranquillamente, molto volentieri tra l'altro. Allora, adesso facciamo una piccola promo prima del brano che vi avevo annunciato. Allora, presentazione del libro con l'autore, con Nandino Capovilla, parroco a Marghera, parrocchia della Resurrezione, già coordinatore nazionale di Pax Christi. Ma quando questo qui? Giorno 3 giugno alle ore 21 in Sala Dante a Conselve. La cittadinanza naturalmente è tutta invitata. Nandino Capovilla, Betta Tusset, sotto il cielo di Gaza. Un testo nato da conversazioni con Andrea De Domenico, funzionario delle Nazioni Unite, e accompagnato dalle preghiere di Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme. Gaza, Palestina, edizioni... Va bene, questo non c'entra, scusatemi. Bene, dai, allora... Mi raccomando, il 3 giugno non dovete mancare, alle ore 21 a Conselve in Sala Dante. Siete tutti invitati, naturalmente. Ma andiamo avanti con il brano che vi avevo annunciato prima, i Black Box con Ride on Time.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, sempre e solo bella musica, perlomeno insomma, tutti quanti noi qui a Free Radio cerchiamo di mettere su la musica migliore. Io personalmente faccio questa compilation appositamente per voi. Ecco, bene, le mie pillole vanno avanti. Adesso entriamo in discoteca anni 80, continuiamo, anzi, perché abbiamo già iniziato con Radio Time, e ascoltiamo Bananarama, Venus. Venere non è solo la dea dell'amore, è un'icona di potere. Beh, questo ormai si sa, insomma, ecco. Il testo della canzone esalta una figura femminile magnetica, capace di dominare la scena. Sessualità e controllo. La protagonista non è oggetto del desiderio, è lei a guidare il gioco. Comando io, dice. La versione delle Bananarama trasforma il brano in un'esplosione dance rock, un invito a lasciarsi andare e a sentirsi forti, sicuri, liberi. La canzone è del 1969, scritta e incisa dal gruppo olandese gli Shocking Blue. Io ricordo, sì, ho anche la versione originale naturalmente. Le Bananarama la riscoprirono anni dopo e negli anni 80 decisero di farne una versione completamente diversa, pur trasformando il brano. Mamma mia, devo bere qualcosa. Le Bananarama mantennero quel tocco rock che lo rende riconoscibile. Poi ascolteremo i Carrara come secondo acchito, e la terza canzone di questo gruppo è di Belinda Carlisle, Leave the Light On, lascia la luce accesa. Sì, non so, avrà paura del buio oppure vorrà fare qualcosa, non so, adesso lo sentiremo. Ma andiamo avanti con le Bananarama, Venus. Sì, qua ci si scatena.

e loro brillano, brillano nella danza. Shine on dance, brilla nel ballare, nella danza. Avete capito, no? Carrara.

0: Questa è Free Radio.
1: E questa invece è Belinda Carlisle con Leave the Light On For Me. I'll be there before you close the door. Praticamente sarò lì prima che chiudi la porta. Lascia accesa la luce, mi raccomando.

via pillole musicali, le pillole di Roberto Violato. Allora, in occasione con il patrocinio del comune di Conselve, città di Conselve, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, 31 maggio 2026 o 2026 come volete voi, alle ore 20:30 in Duomo di Conselve c'è un concerto lirico corale Canto alla Libertà, 80 anni di Repubblica in musica, un percorso musicale e narrativo. Bene, e il coro Teatro Verdi di Padova, pensate, c'è il coro del Teatro Verdi di Padova, mica qui spiglia, eh. Direttore del coro il maestro Roberto Rossetto, l'accompagnatore al pianoforte sarà il maestro Franco Massaro, presenta la dottoressa Marina Bonacina, ma poi c'è qualcos'altro anche in merito a questo. Allora, vediamo un attimino. Programma delle celebrazioni, 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, e poi il resto lo leggo dopo, dai. Devo prendermi gli occhiali perché c'è scritto in microscopico. Bene, andiamo avanti allora, dai. Andiamo avanti adesso ancora con la disco anni 80, con Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Sei la prima, l'ultima e il mio tutto. E poi Cool and the Gang con Get Down on It. Iniziamo da Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Eh sì, dai, quanto l'avete ballata questa, eh? Parlo di quelli che hanno più o meno la mia età, cioè 22-23 anni. Adesso.

chissà quanti ricordi con questa canzone, quanti, io ne ho tanti, i miei primi anni in discoteca, il bump, bellissimo, tempi belli, bella musica, bella gente, bello tutto.

E ditemi che questa non la ricordate. Cool and the Gang, Get Down on It. Eh sì, Get Down on It. Cool and the Gang. You wanna get down? You wanna get down? Yeah.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Beh, è una bella idea questa qui, no? Mentre state facendo da mangiare, mentre state, non so, anche state lavorando, mentre fate la doccia, mentre state stirando, scopando, eccetera, eccetera, insomma, ascoltate Free Radio, no? Vi accompagna e vi fa addolcire tutto quello che state facendo. Bene, andiamo avanti adesso con... non abbiamo ancora detto che ore sono adesso, sono le 21:55. Bene, è passata quasi già un'oretta. Bene, andiamo avanti allora, dai. Adesso ascolteremo gli Imagination con Illusion. Sì, it's just an illusion, è solo un'illusione, quindi non montatevi la testa, è un'illusione. E poi abbiamo gli Industry con State of Nation, gli Stati delle Nazioni, e poi una chicchetta degli anni 80, vi faccio ascoltare Off con Elettrica Salsa. Posso dirvi che in sintesi questo è un gioco musicale sul rapporto tra uomo e tecnologia, tra corpo e macchina, tra ritmo umano e ritmo elettronico. Nel 1986 questo giovanissimo Sven Vatt pubblica Elettrica Salsa con un progetto Off, che non è la grappa questa qui che abbiamo noi, È un brano che gioca sul rapporto tra uomo e macchina, un ritmo elettronico che trasforma il corpo in un robot. Una salsa futuristica che unisce calore latino e freddezza sintetica. Il celebre Baba Baba non significa nulla, è solo un suono ipnotico pensato per restare in testa. Il pezzo diventa un successo in tutta Europa e un manifesto della nascente scena techno. Oggi Elettrica Salsa è un classico assoluto della dance anni 80 e ancora irresistibile in pista. Ho salutato un amico che mi ha fatto dei segni qua dalla vetrina. Bene, iniziamo queste tre canzoni dall'Imagination. It's just an illusion.

Birbantello, qui alla vetrina. Ma non il Sergio che pensate voi, un altro Sergio. Un amico, questo qua è un amico.

0: Ba-ba-ba-ba. Mm-hmm. Aha.
1: Oh, dieses, die,

Eccolo qui. Beh, insomma, dai, è simpatica, molto bella. Riempi pista questa canzone. E su questa canzone voglio salutare Martina, Eleonora, Antonio e Mattia che ci stanno ascoltando. Ciao, ciao, grazie dell'ascolto. Don't be alarmed, it doesn't spell danger. Stumble in the groove, dance with a stranger. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Saluto particolare per Mattia Sensei. Believe in what I say.

0: A me poi questa canzone qui è sempre piaciuta in particolar modo. Questa è la short version, perché la long version, come potete ben capire, è molto più lunga.
1: Oh, elettrica salsa.
0: Yeah. Oh yeah, che assio.
1: Elettrica salsa. Oh yeah.
0: Che assio.
2: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
0: Avete capito, no? È facile, è semplicissimo ascoltarci. Bene, andiamo avanti allora. Andiamo avanti con vediamo se dobbiamo dire qualcosa. No, diciamo dopo, facciamo dopo una piccola promo ancora per la festa del 2 giugno degli 80 anni della Repubblica Italiana. Andiamo avanti adesso con Africa Bambaata con Rick Ross. Pensate che nel 1988 Africa Bambaata pubblicava Rick Ross, che era una collaborazione sorprendente con gli UB40. Il brano racconta la vita vissuta senza freni, tra scelte impulsive e voglia di libertà, ma con un sottofondo di ricerca molto personale. La voce più dura dell'hip hop si intreccia con il reggae morbido degli UB40, creando un crossover in anticipo sui tempi. Rimane uno dei pezzi più curiosi e sperimentali della carriera di Bambaata. Dopo di loro, in seconda battuta, ascolteremo gli Opus con Life is Life. Il terzo brano di questa serie è di Kenny Loggins con Footloose. Tre bei brani, ma iniziamo da Africa Bambaata Rick Ross. E rimaniamo lì, sempre in zona anni 80, Questa sera è così. La prossima settimana vedremo cosa vi combino. Però sempre e comunque bella musica qui a Free Radio, Musica selezionata per voi. Senti che bella, senti qualche roba.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ed eccoli! Eccoli Opus! Life is life, la vita è vita! Eh sì, la vita è vita!

guardate che questa canzone è stata registrata proprio da vivo, ma si sente, dal vivo è stata registrata questa.

Questo è il ritmo di Footloose. Pensate, questa canzone si balla anche country, c'è un ballo country con questa canzone qui, eh? Lo so perché lo facevo anch'io.

Sì, pillole musicali qui su Free Radio Conselve, con naturalmente con il sottoscritto. Bene, che ore sono adesso? Sono le 22 e 25 minuti. Andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo altri tre brani. Il primo che vi propongo è Bronski Beat, si intitola A Necessary Soul. Praticamente nel 1984 questo gruppo, questi Bronski Beat, pubblicano questa canzone, che è una reinterpretazione audace di un brano di Porgies and Bess. Jim Somerville usa la sua voce inconfondibile per trasformare il pezzo in una critica ai dogmi religiosi e morali che giudicano e discriminano. È un invito a pensare con la propria testa, a non accettare come verità ciò che viene imposto. Queste qua sono parole sante, logicamente, perché purtroppo al giorno d'oggi c'è anche... lasciamo stare la politica, però ascoltiamo un po' di tutto e poi ci facciamo un'idea, però bisogna ascoltare e dar voce a tutti per farsi un'idea precisa, e dopo così siamo più tranquilli, abbiamo un'idea più giusta di quello che è. Dopo di loro ascolteremo gli AC/DC, mancabili nei miei programmi, con You Shook Me All Night Long. Praticamente tu mi scuoti tutta la notte, non so, forse non so, lo scuote perché si svegli, non so perché lo scuoteva, vabbè dai, unico modo, insomma, dai. Poi un classico, veramente un bel classico degli anni 80, con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. E questa canzone, sapete che è una canzone protesta, che protestavano contro i metodi educativi che c'erano in quegli anni. Pensate che il coro che c'è nella canzone è stato fatto proprio da ragazzi delle elementari e medie che sono stati presi praticamente da una scuola da vicino. Bene, andiamo avanti allora con il primo brano dei Take Track, Bronski Beat Ain't Necessary Soul.

E siamo arrivati a loro, anche questa settimana ci siamo arrivati, non mancano quasi mai nelle mie programmazioni, sono troppo forti, gli AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Notte, ma stavo pensando così tra me e me, evidentemente magari c'erano degli arretrati e insomma aveva lasciato indietro qualcosa e allora ha scosso tutta la notte.

Beh, si sta avvicinando un elicottero. Aspetta un attimino, vediamo. Scusa. Sì, si sta avvicinando questo elicottero. Hai sentito? Cosa c'è adesso? Senti qua, sono loro, sono loro. Another Brick in the Wall, part 2. Non si poteva stare senza i Pink Floyd.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, stavo guardando qui adesso, l'avete sentito il nostro jingle per gli amici spagnoli che ci ascoltano da lì. Vediamo, Città di Conselve, 2 giugno 2026, 80° anniversario della Repubblica Italiana, il programma delle celebrazioni è codesto. 31 maggio ore 20:30, Duomo di San Lorenzo, concerto lirico corale Canto alla Libertà del coro Teatro Verdi di Padova, diretto dal maestro Roberto Rossetto. Il 2 giugno alle ore 10, Palazzo Zen, sede municipale, cerimonia dell'alza bandiera, alla presenza delle autorità delle associazioni e della cittadinanza. A seguire benedizione dell'autorità religiosa con Don Claudio Zui, nostro parroco. Intervento del sindaco avvocato Umberto Perilli. Alle 10:30, piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Paola Braiato, interventi dei rappresentanti delle associazioni conselvane presenti. Al termine dell'evento seguirà un momento conviviale. Bene, dai. Si invita la cittadinanza ad esporre il tricolore all'esterno delle proprie abitazioni e nelle vetrine degli esercizi commerciali. Quindi avete capito, dovete approvvigionarvi dei tricolori per esporli dalle vostre case o dalle vetrine dei negozi. Bene, andiamo avanti adesso. Aspetta, vedi, sono riuscito a leggerlo perché mi sono messo gli occhiali. Allora, non ho mai detto il numero di WhatsApp, che comunque lo trovate in tutte le nostre app. Il nostro numero di WhatsApp è il seguente: 378 065 5630. Ripeto, come sempre, per i non udenti, 378 065 5630. Scusate, ripeto di nuovo perché sono stato io questa volta in un udente. 378 065 5630. E andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti con Eliso Moyet, Week in the Presence of Beauty. Nel 1987 Alison Moyet porta a successo questa canzone, che tradotto significa debole in presenza della bellezza, che è una canzone che in realtà non era sua e che lei stessa non amava particolarmente. Il brano parla debolezza che si prova davanti alla bellezza, di quelle attrazioni che sappiamo essere superficiali ma che ci trascinano comunque. La voce intensa di Moyet trasforma un pezzo pop leggero in una ballata elegante. Andiamo avanti, ce l'ascoltiamo allora, forza. Poi ascolteremo dopo Johnny Hayes Jazz con Shattered Dreams, sogni shakerati praticamente. Andiamo avanti. Ed eccola qui, Alison Moyet, Wait in the Presence of Beauty, debole in presenza della bellezza. Bella canzone.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: E abbiamo ascoltato il nostro jingle per i cari amici di lingua inglese. Bene, andiamo avanti, adesso manca poco, ci sono le ultime due canzoni che ascolteremo. E la prima è di Jeopardy, di Gregg Band, e la seconda è Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Out of You. Praticamente, cavolo, non riesco assolutamente a toglierti gli occhi di dosso. Non so, saranno incollati, non ne ho idea. Adesso vediamo, sentiamo cosa dicono. Andiamo avanti allora con questi Gregg Band, Jeopardy. Sì, qua siamo ritornati, scusate, a un bel ritmo. Wow, wow, wow.

finiamo con questa canzone un po' tranquilla, ma d'altronde è così. Se non posso toglierti gli occhi di dosso, non è mica colpa mia se sei troppo bella o sono troppo innamorato o innamorata, dipende naturalmente. Bisex. Volevo dire che vale per tutti, eh.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

Beh, insomma, le pillole musicali anche per questa sera sono finite. Spero abbiate passato un paio d'ore in tranquillità e vi siate divertiti con la musica che ho scelto per voi questa settimana. Noi naturalmente ci risentiamo giovedì prossimo. Dovrei esserci, sì, forse ho dei problemi, però dovrei riuscire a farcela. Bene, e saluto tutti quanti e mi ha fatto piacere ricevere i vostri messaggi, come sempre, perché è sempre un modo di farmi compagnia e fa molto, molto, veramente molto, molto piacere. Saluto tutti e allora ciao, ciao e alla prossima. Ciao, ciao!

0: Scarica le nostre app per Smart TV.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

Yes.

Remember me, I'm the one.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve. Free Radio Conselve.

0: avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Mi stai deludendo.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
1: Vuoi che moro?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.

Sono orfano la nostra Nina, perché purtroppo la nostra Nina è stata impegnata nel weekend, ha usato energie che non pensava nemmeno di avere, e quindi quest'oggi ha detto: guarda, ti dispiace se mi prendo un break per questa sera e ci diamo appuntamento la settimana prossima? Le ho lasciato la piena libertà di prendersi la sua pausa, diciamo più che guadagnata, oserei dire, più che guadagnata, perché nel weekend ci sono stati un sacco di eventi, un sacco di iniziative, una in particolar modo importante qui a Conselve, in provincia di Padova, quella del centenario della Conselve 1, della GESCI, degli scout di Conselve, di cui ovviamente la nostra Nina fa parte, e quindi la nostra Nina è stata impegnata lì. Quindi questa sera sarò da solo, ma non saremo soli perché ci sarà tantissima bella musica nuova e tra l'altro tante canzoni che abbiamo già sentito, già ascoltato, alcune novità, alcune canzoni che non abbiamo mai ascoltato e questa sera ascolteremo. Cominciamo con una canzone che la prossima settimana esce dalla nostra playlist, Alex Warren con Fever Dream, e subito dopo andiamo a fare un po' la lista delle canzoni che sono uscite, perché sono tante, sono davvero tante. Alex Warren.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccoci subito dopo Fever Dream di Alex Warren, che salutiamo, e noi siamo pronti a fare un po' il recap delle canzoni che escono questa settimana, perché ce ne sono davvero tante, però è giusto ricordarle. Salutiamo i Foo Fighters con Your Favorite Toy, Freya Ridings, Wild Horse, Khalid Griffin e Kygo con Save My Love, Laura Pausini, Mariposa Technicolor, Maninni con Goodbye, Mimi Webb, Hands in Why, Mumford & Sons, caspita, Begin Again, anche questa esce, Oliver Tree, Flowers, 16, Stanca, Youngblood, Suburban Requiem, l'abbiamo ascoltata qualche volta, Bambole di Pezza, Resta con me, e caspita, esce anche Dito nella Piaga con Che Fastidio. Escono le canzoni di Sanremo, quindi esce Malika Ayane, Animali Notturni, che è stata anche una nostra sigla, Sei tu di Levante e Uomo che cade di 13 Pietro. Quindi questa è la puntata in cui escono tutte le canzoni sanremesi. Evidentemente sono passati

tre mesi fatidici dal Sanremo 2026 e noi però continuiamo questo appuntamento di New Entry con quelli che sono un po' i racconti delle nostre settimane. Intanto ricordiamo che è aperto il nostro numero WhatsApp, il 378 06 55 630, e aspettiamo i vostri messaggi, i vostri saluti, perché siamo qui, siamo in studio, negli studi di Free Radio, pronti a salutarvi e mandarvi magari un nostro abbraccio, anche se magari con questo caldo l'abbraccio non fa così piacere, però va bene. L'importante è che sia arrivata l'estate, sia arrivato il caldo. E un altro artista che mi ricorda molto l'estate è Bruno Mars con On My Soul, e ce l'andiamo a ascoltare.

0: Andiamo!
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Oh, abbiamo sicuramente accontentato la nostra amica Raluca con la canzone di Bruno Mars, On My Soul. E questa canzone, tra l'altro, di Bruno Mars esce anche lei la settimana prossima, quindi ho cercato di mettere un po' anche un purpurì di canzoni che escono la prossima settimana proprio per dare l'ultimo slancio, l'ultimo ascolto alle nostre, diciamo, alle nostre belle canzoni. Nel frattempo cominciano ad arrivare i primi messaggi, ma li leggiamo più tardi, anche perché abbiamo, come sempre, da raccontare quelle che sono state un po' le nostre avventure del weekend. Perché il mio weekend, come un po' come quello di Anna è stata dedicata totalmente agli scout, lo sappiamo, mentre il mio weekend è stato un po' più lungo del solito, perché mi sono preso un giorno di ferie venerdì, quindi mi sono fatto un giorno di ferie, l'ho dedicato al volo, sono andato a volare, ho fatto un Bagnoli-Bagnoli, quindi decollato da Bagnoli, riatterrato a Bagnoli, però sono andato lungo costa, sono passato dalle zone di Sottomarina, Caroman, Pellestrina, Lido di Venezia, Lido di Jesolo, fino ad arrivare a Caorle e arrivare su Brussa, perché sono andato a fare un sorvolo e un saluto agli amici della Beer Race, perché questo weekend sono stato alla Beer Race a spiccherare e sono stato a salutarli in volo, a vedere un po' la situazione, l'allestimento della struttura per il sabato, il giorno successivo. Effettivamente gran bel evento, 860 persone iscritte circa, e devo dire numeri da capogiro, perché abbiamo fatto tardissimo, eravamo io e la nostra Evita di qui di Free Radio, eravamo noi lì a spiccherare alla Beer Race e ci siamo davvero divertiti. Siamo tornati tardissimo, perché siamo tornati a casa alle 11, però è stato molto molto bello anche il sabato. Poi la domenica mattina presto un volo per andare in quel di Montagnana a rifornire l'aeroplano, perché sapete, purtroppo anche questi aggeggini qui funzionano col carburante. E poi un pomeriggio passato a lavare l'aereo e passato in compagnia con gli amici di Bagnoli. E quindi un weekend molto molto molto impegnativo, un po' meno sport, perché ho nuotato il venerdì invece che il sabato e la domenica, perché la domenica purtroppo erano impegnati con la consegna dei brevetti alla piscina comunale qui di Conselve. E quindi ho letteralmente fatto due volte soltanto nuoto la settimana scorsa invece che tre. E vabbè, è andata così. Però credetemi, si suda non poco a lavare gli aerei, quindi è sicuramente stata un lavoro non poco impegnativo. Allora, abbiamo cominciato questo appuntamento con due belle canzoni. Adesso continuiamo con Avery Crossrain con Losing Streak.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E dicevamo prima che arrivano i primi messaggi, ovviamente la prima a scriverci questa sera è la nostra Nina, che è in ascolto, anche se a casa, che sta facendo un po' di lavoretti a casa, in relax, cercando di riposare un pochettino, e sicuramente andrà a nanna presto questa sera. Ce ne avrei avuto bisogno anch'io, perché la Beer Race è stata molto molto molto impegnativa, perché c'era davvero davvero di tutto, tanti ostacoli bellissimi. Ve ne racconto solo alcuni. C'era il mammut, c'era la zipline, c'era il tiro con l'arco, il giavellotto, c'erano addirittura le balle di fieno da saltare, mancava solo il cricket praticamente, e si sono davvero divertiti tutti. E poi ovviamente all'arrivo, col taglio del traguardo, c'erano i jingle che voi conoscete, che conoscete bene qui a New Entry, perché li trasmettiamo sempre.
2: Cose da pazzi,
1: eccoli qua, cose da pazzi, sì assolutamente sì. Allora, non farà piacere quello che sto per dire alla nostra Nina, che è in ascolto. Ma c'è una canzone che esce la prossima settimana, che è una canzone della nostra amata Ray. Cara Anna, mi dispiace per te, mi dispiace tanto, ma esce Nightingale Lane la prossima settimana, quindi non la potremo più mettere. E allora, visto che non la potremo più mettere la prossima settimana, ho pensato di metterla adesso, così almeno te la godi, te la gusti, te l'ascolti e basta, insomma, ce la godiamo. Andiamo con Ray, Nightingale Lane.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, abbiamo ascoltato per l'ultima volta Nightingale Lane di Ray. Bellissima canzone. Purtroppo ha superato anche lei i 3 mesi di vita e quindi dalla prossima settimana non la sentiremo più. Ma mi è appena arrivato un messaggio dal mio carissimo amico Giacomo, il presidente della Proloco di Bagnoli di Sopra, che mi ricorda di dire un appuntamento importante, perché a Bagnoli, con ovviamente il patrocinio del comune di Bagnoli, è stata organizzata per sabato prossimo, il 30 maggio, la sfilata dei carri allegorici a Bagnoli di Sopra, provincia di Padova. È la 7ª edizione. Ci saranno gruppi a piedi, carri allegorici, l'angolo food con panini, bibite, birra, tanta buona musica e soprattutto tanta festa, tanta festa. Tutto questo nel centro cittadino di Bagnoli di Sopra, e potete ovviamente anche presentarvi vestiti in costume di carnevale, anche se siamo fuori periodo. Quindi non perdete l'occasione, sabato 30 maggio 2026 dalle ore 20:30. Attenzione, quindi carnevale in notturna. Non perdete l'occasione, la sfilata dei carri allegorici, la 7ª edizione a Bagnoli di Sopra. E allora, visto che abbiamo fatto questo promo agli amici di Bagnoli, intanto salutiamo i ragazzi della Proloco di Bagnoli, salutiamo tutti i ragazzi di tutte le Proloco del circondario, i ragazzi anche della Proloco di Conselve con cui spesso collaboriamo. Noi ci andiamo ad ascoltare adesso una canzone di un gruppo italiano, un gruppo ormai abbastanza affermato, dal prossimo anno cominceranno a fare stadi e concerti molto molto grandi, io tra l'altro i biglietti ce li ho già e tra l'altro ne ho 2 in più, quindi se qualcuno volesse acquistare 2 biglietti dei Pinguini Tattici Nucleari per il prossimo anno allo Stadio Euganeo, ce li ho. Basta che mi contattiate, potete scriverci o scrivermi in privato o anche al numero della radio, il 378-06-55630, magari ve li vendo a prezzo di costo, non voglio ovviamente lucrarci, che ne ho 2 in più purtroppo, se no mi restano in saccoccia. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, questo è il nuovissimo singolo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Bene, bene, bene. Allora, cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio e in particolare New Entry, questa sera, come dicevamo prima, sono da solo, non c'è la nostra Annina, che comunque è in contatto, ci siamo già sentiti. E giusto per chi è un affezionato ascoltatore, ormai ha imparato a capire che ci facciamo degli scherzi o dei giochini del tipo quello di identificare, di dire delle parole che sono segrete per tutti, ma e che ci diciamo dovete dire quella parola. Cioè, questo giochino è già avvenuto questa sera e ho già detto la parola, cioè mi è arrivato il messaggio, l'intervento subito dopo e la parola è già andata. Vabbè, cara Annina, ti devi impegnare di più, va bene. Comunque, cari amici e cari amiche che ascoltate Free Radio, spero vi siate divertiti anche voi nel vostro weekend. Fatecelo sapere, scriveteci cosa avete fatto al 378-0655-630 e poi ovviamente ne parleremo assieme. Intanto continuiamo con un altro gruppo che ormai abbiamo definiti scongelati, perché sono quei gruppi che ogni tanto risorgono e tornano in auge perché magari, che ne so, hanno finito i soldi, devono fare musica e devono vendere ancora qualche brano, qualche disco, e allora a quel punto si rimettono insieme a produrre canzoni, a produrre musica, e ovviamente c'è sicuramente la parte artistica ma anche la parte economica, sicuramente la fa da padrona. Loro sono una boy band che ormai saranno una man band ormai, perché sono cresciutelli loro. Sono i Take That, una band di ragazzi molto molto molto bravi e hanno fatto tante tante cose. E intanto saluto anche il nostro amico Luigi Tiene, che mi scrive, che mi saluta, che mi sta ascoltando. Grande Luigi, ricordiamo sempre l'appuntamento di Simply the Best che ci precede col nostro Mr. Joint prima di noi, dalle 18:30 alle 20:30. Grazie Luigi per avermi scaldato il pubblico per questa sera. Andiamoci ad ascoltare quindi Take That, You're a Superstar. Questa la dedichiamo a Luigi.

0: Bonus.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
2: Oh, eccoci di nuovo qui, eccoci di nuovo qui. Intanto salutiamo anche il nostro Roberto The Voice Celon, che ci scrive, che ci manda un messaggio per ricordare un appuntamento. Lo salutiamo, ciao Roberto, grazie di essere sempre qui all'ascolto anche di New Entry, ci fa sempre molto piacere. Tra l'altro Roberto, vediamo, perché potrebbe cambiare qualcosa nei miei appuntamenti sportivi, visto che dal primo weekend di giugno dovrei cominciare ad andare anche al venerdì in piscina, quindi potrebbe essere che i 3 giorni siano venerdì, sabato e domenica, quindi vediamo, magari qualche mercoledì ti vengo a trovare al programma Curiosità e Dintorni. Allora, ricordiamo l'appuntamento in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, al 31 maggio alle ore 20:30 presso il Duomo ci sarà il concerto lirico corale Canto alla Libertà, e poi il 2 giugno alle ore 10 ci sarà presso la sede municipale la cerimonia dell'alza bandiera. Alle ore 10:30 presso il piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Braiato e dei rappresentanti delle associazioni del Conselvano. Grazie Roberto di avermi ricordato questo appuntamento, perché è un appuntamento molto importante. Tutti quanti sappiamo, insomma, dell'importanza di queste celebrazioni, di questo 2 giugno che sta per arrivare. Siamo veramente alla fine, perché tra l'altro questa è, se non sbaglio, proprio l'ultima puntata del mese di maggio di New Entry, quindi ci avviciniamo a sprombattuto verso il ponte del 2 giugno, e quindi è giusto ricordare anche queste celebrazioni. Abbiamo parlato quindi del nostro paese, della nostra comunità, del nostro territorio, e perché non andarci a ascoltare un pezzo che parla proprio di quando si torna al mio paese. Serena Brancale, Levante ed Elia, con un brano che l'abbiamo definito essere una canzone da Taranta, da notte della Taranta. Andiamo!

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Oh, salutiamo gli amici Marino e Tony col programma Do Not Disturb il martedì sera, il venerdì sera dalle 21 alle 23. Stessa fascia oraria di New Entry, ma insomma, loro fanno musica un po' più datata rispetto alla nostra, però li salutiamo comunque. Bene, intanto cari amici e cari amiche, devo fare un po' di saluti perché stanno arrivando un po' di messaggi, mi stanno arrivando. Devo salutare ovviamente la nostra amica Eleonora che ci ascolta da Roma o da Rieti, non lo so se sei a Roma, se sei a Rieti in questo momento, però intanto ti saluto. E saluto anche Marina, che spero stia ascoltando perché mi ha mandato un messaggio e presumo sia collegata anche lei. Nel frattempo è arrivato qui in studio a trovarmi il mega direttore galattico, che è venuto, visto che sono da solo, ha detto aspetta che vado a fargli compagnia. Giustamente, benissimo, benvenuto in studio Gianfranco, benissimo. Noi continuiamo con la nostra musica nuova e andiamo con un'artista italiana. Abbiamo cominciato questo momento italiano con Al mio paese, questa canzone che ci piace molto, di Serena Brancale, Levante e Delia, e continuiamo con Madame, artista del panorama Sugar, con il suo singolo Disincanto, che ormai abbiamo cominciato ad ascoltare, abbiamo cominciato a conoscere qui all'interno di New Entry, e ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Oh, eccoci, eccoci. Abbiamo ascoltato anche Madame e siamo andati con Madame in zona un po' più locale, perché Madame è vicentina, quindi è importante dare spazio anche agli artisti locali. Ci sono un po' di iniziative in questo periodo, davvero tanti eventi, si stanno avvicinando anche i periodi degli eventi qui di Conselve, fra un po' ci sarà il Summer Pra, ci saremo anche noi con la nostra casetta, saremo presenti anche lì, e inizia l'11 di giugno comincia il Summer Pra, quindi non perdete l'occasione di venirci a trovare presso la nostra casetta, e in modo da farci sapere che ci siete. All'interno del Summer Pra ci saranno un sacco di iniziative, un sacco di eventi, un sacco di musica, un sacco di concerti. Ci sarà anche un evento benefico, la famosa Conselve in Rosa, che dopo magari ascoltiamo un promo legato a questo. Ma soprattutto fra un po' arriva anche la Notte Gialla, che ci vedrà protagonisti nella Notte Gialla con due postazioni, due località in due posti diversi, quindi saremo presenti anche lì. Quindi ci stiamo lanciando verso quest'estate caldissima, che speriamo che sia calda ma non troppo, ma diciamo che ci sta dando già un accenno di quello che potrebbe essere. Allora, abbiamo parlato di estate, abbiamo parlato di eventi, di iniziative estive. Un artista che spesso pubblica brani nuovi per l'estate è Sabrina Carpenter. Questa volta si è unita a una più famosa Madonna per presentare un brano nuovo, una canzone nuovissima, uscita veramente da poco, è Bring Your Love. E allora noi ce l'andiamo subito ad ascoltare, anche perché è un sound un po' ritmato e ci teniamo su e ci teniamo svegli per questo lunedì sera.

0: talk about.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
3: Oh, abbiamo ascoltato quindi anche questa iniziativa. Salutiamo la nostra amica Giulia del Canossa Volley, che credo sia ormai praticamente terminata la stagione sportiva per il Canossa Volley, e quindi non sarà più presente probabilmente all'interno di Curiosità e Dintorni, non credo, se non per due mesi non ci sarà più l'appuntamento del tie break col volley femminile Canossa all'interno di Curiosità e Dintorni. Però insomma la salutiamo perché è sempre una cara amica e passa a trovarci tutte le settimane qui in radio, quindi è giusto così. Allora, abbiamo parlato di un po' di iniziative, un po' di eventi, e noi non ci tiriamo indietro perché abbiamo raccontato qualcosa della notte gialla, ma è davvero tanto presto ancora per raccontarvi tutto quello che sarà la nostra estate, perché ci saranno un sacco di novità, un sacco di iniziative anche in vista della fiera che arriverà poi a fine agosto, quindi ci stiamo preparando, ci stiamo lavorando e non possiamo far altro che andare ad ascoltare altra buona musica. E andiamo ad ascoltarci un'altra canzone che la prossima settimana esce dalla nostra playlist perché supera i 3 mesi di vita. Loro sono i Gorillaz, ma prima di andare ad ascoltare i Gorillaz sono arrivati 2 messaggi. Salutiamo l'Alberta che mi augura buona serata, grazie Alberta, e soprattutto salutiamo la zia. Ciao zia, buonasera, mi scrive: buonasera Sergio, mi dispiace per Anna che non è presente, ma con i suoi colleghi scout hanno lavorato tantissimo e soprattutto sotto il sole. Bella giornata in tutto e per tutto, bravissimi. Confermo zia, hanno lavorato davvero tanto e la nostra Nina era KO letteralmente dopo questo weekend, e sono passato a salutarli anch'io, non a terra ma con l'aeroplano, sono passato a fargli un saluto durante la giornata e la nostra Nina si è sbracciata letteralmente. Torniamo alla nostra musica, la musica nuova, la musica di New Entry, Gorillaz, Orange County.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: Oh, allora, bene, bene. Questa sigla che andremo poi ad ascoltare questa sera, ormai l'avete imparata a conoscere, è la canzone che va a concludere il mese di maggio, perché questo è l'ultimo appuntamento di New Entry del mese di maggio e come sempre potete ascoltare New Entry ogni lunedì sera dalle 21 alle 23, ma c'è sempre la replica, c'è sempre la replica fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2, non perdete l'appuntamento con la replica. Poi ovviamente quando finiamo la trasmissione in diretta, 10 minuti dopo c'è subito la registrazione nella nostra sezione replay nell'app per smartphone, quindi trovate anche la registrazione lì qualora ve la foste persa e voleste magari, che ne so, c'era una canzone che vi piaceva particolarmente, qualora la voleste riascoltare, c'è sempre quell'opportunità lì. Ma ricordiamo soprattutto chi viene dopo di noi, dopo New Entry, all'appuntamento da mezzanotte alle 2 fra il lunedì e il martedì. Da, per quanto riguarda musica ritrovata, l'appuntamento con il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina Magagna, li salutiamo e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori che magari fossero un po' più affezionati, che magari sono un po' nottambuli, che non hanno tanto sonno, di fermarsi ad ascoltare, invece c'è tanta bella musica anche lì. Adesso noi continuiamo l'appuntamento musicale di New Entry con una cantante italiana, un'artista ormai che è strafamosa, un poliedrica, potremmo definirla così. Lei è Elisa con il suo ultimo singolo intitolato Amore è.

0: Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione, dove è ancora inaccessibile. Ricordate, Sbaracco dell'Usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.
1: Oh, vedi la nostra Paola che ci ricorda tutti gli appuntamenti. Grazie Paola, e ovviamente il nostro staff sempre imperterrito a produrre questo materiale, questi promo, queste iniziative, ricordare queste iniziative. È passato a trovarci, a salutarci anche il nostro Tony, che prima ho salutato, è passato qui proprio in maniera fulminea, e giusto per salutarci, sto andando a camminare, sta camminando, e anche lui fa il suo sport, il suo movimento. È arrivato anche in studio qui a trovarci il nostro amico Antonio, che ci ascolta sempre. Ciao Antonio, buonasera, benvenuto. E bene, è bello vedere lo studio gremito di gente, di persone. Ci fa piacere, ci fa veramente veramente tanto piacere. Allora, abbiamo parlato di musica nuova, abbiamo parlato di canzoni estive, abbiamo parlato di tante cose, ma c'è un artista che se n'è uscito con la canzone, che quella che dovrebbe essere la canzone estiva sua per eccellenza. È intitolata proprio Summer Funk. Stiamo parlando del toscanaccio, del Francesco Gabbani Nazionale, e noi ce l'andiamo immediatamente ad ascoltare.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.
2: Bene, bene, bene, anche la Festa dello Sport di Bagnoli che sta per arrivare, quanti eventi, quante iniziative. È bello perché c'è veramente di tutto in questo periodo.

tanti eventi, tante cose. Ci fa piacere ricordarli e promuoverli, perché noi lo ricordiamo sempre, Free Radio è Free Radio Conselve, però comunque è la radio del territorio del Conselvano. Noi facciamo promozione a tutte le iniziative che ci sono qui nel territorio e cerchiamo di dare un po' di spazio a tutti, quindi è bello ricordare che anche questa festa dello sport. Tra l'altro, nella festa dello sport di Bagnoli partecipano alla festa dello sport di Bagnoli altre due associazioni di cui faccio parte io, che sono due associazioni di Bagnoli, una è Ali di Bagnoli, un'altra è Historical Aircraft Group, che quest'anno arriverà anche qui la locandina in radio del Fly Party, che si terrà dal 27 al 28 giugno, quindi insomma tanti eventi anche nel giugno nel Conselvano. Ma chi è invece una cantante padovana, o meglio di Saonara in provincia di Padova, che mi dicono aver cantato anche a Conselve, però non in pubblico, ma in una festa privata a casa di una persona, per capirci, in quello che era l'ex orfanotrofio. Chi è conselvano conosce sicuramente la famiglia che oggi vive e abita in quella villa. E parliamo di Chiara Galeazzo. Lei ovviamente è esplosa con X Factor, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare il suo ultimo singolo. Era sparita un po' dai radar ultimamente. Ci andiamo ad ascoltare Basta Poco, che sicuramente ha delle sonorità un po' diverse dal tipico di Chiara Galeazzo.

0: Free Radio.
1: Mai fermi, siamo sempre impegnati e basta poco, come dice la nostra Chiara Galiazzo, veramente poco per scoprire degli arcani misteri, no? Ogni tanto si scoprono degli arcani misteri, ma va bene così, è importante lavorare e lavorarci su queste belle cose, belle iniziative. Dunque, continuiamo l'appuntamento di New Entry con la musica nuova. Adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone che abbiamo imparato ad ascoltare e a conoscere nell'ultimo mese, quantomeno. E stiamo parlando di Ely con Tears Ago.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, intanto ho sentito che è andata bene l'evento del pattinaggio con Selve dove siamo stati presenti, è andato molto bene e questa cosa mi fa molto piacere perché le amiche e gli amici del pattinaggio con Selve sono un appuntamento fisso all'interno di Curiosità e dintorni, il programma di Roberto Celon, e quindi mi fa piacere sapere che si sono divertiti, che il tutto è filato liscio e col microfono in giro, con il nostro logo sul microfono, è bello, bello, bello. Mi fa piacere e saluto ovviamente il nostro Roberto The Voice, il nostro Roberto Celon, che sta ascoltando. Prima mi ha mandato puntualmente un promemoria di ricordare un'iniziativa, e anzi la ricordiamo nuovamente perché siccome non abbiamo il promo, è giusto ricordarlo per gli amici che ascoltano, perché c'è questo appuntamento legato al weekend, al fine settimana del 2 giugno, e vediamo un po' se lo trovo perché me l'ha scritto in privato. O forse me l'ha scritto di qua. Boh, non lo so. C'ho troppi telefoni questa sera. C'ho davvero troppi. No, me l'ha scritto di qua. Mi ricorda che in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 31 maggio alle ore 20:30 presso il Duomo, ci sarà il concerto lirico corale Canto alla Libertà. Mentre il 2 giugno alle ore 10 presso la sede municipale ci sarà la cerimonia dell'alza bandiera. Alle ore 10:30 presso il piano nobile del municipio ci sarà l'intervento storico della dottoressa Braiato e dei rappresentanti delle associazioni del Conselvano. Quindi ricordiamo questa iniziativa, questo bel evento per le celebrazioni della festa della Repubblica. Noi continuiamo con Khalid Love con Tied Up. Questa è una canzone che abbiamo ascoltato un po' pochino.

0: Questa è Free Radio.
1: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
2: Bene, bene, bene, abbiamo quindi sentito questa iniziativa del torneo Città della Speranza e ce ne sono di eventi. Questa sera ci stiamo sbizzarrendo qui promo. Mi piace questo modo anche di informare un po' tutti gli nostri ascoltatori. Intanto ho avuto una conferma che ci sta ascoltando Marina, quindi è arrivata la conferma in privato, è arrivato il messaggio, ha detto guarda sì ti sto ascoltando, ti saluto. Allora, benissimo, grazie Marina di essere collegata con noi questa sera. Allora, tanti amici che ci hanno scritto, manca ancora qualcuno perché sicuramente ci sarà qualche ritardatario che arriverà un po' alla volta. Magari qualcuno sta ancora cenando, magari qualcuno è al caffè, ma noi andiamoci a fare un party, un dinner party con Niall Horan. Questa canzone è una canzone che non abbiamo ascoltato spesso, però ci piace parecchio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Vedi, qua c'è uno scambio tecnico questa sera, c'è uno scambio tecnico, ci stiamo passando un po' di informazioni tecniche col nostro direttore, ogni tanto c'è sempre qualcosa da imparare, no? C'è sempre qualcosa da imparare e fa piacere imparare cose nuove, anche perché non ne capisco io di console, di quelle cose lì, perché non essendo io un DJ non sono mai approcciato a queste cose, però avevo immaginato che ci fosse un qualcosa del genere, vedi, Ogni tanto ci arrivo, ogni tanto il neurone che sbatte da una parte all'altra della testa funziona. Va bene, abbiamo scongelato i Take That prima, adesso scongeliamo Shania Twain. Scongeliamo Shania Twain che è uscita con un nuovo singolo. Non lo so se è country, però adesso ce lo andiamo ad ascoltare. L'abbiamo già ascoltato la settimana scorsa perché la nostra Nina l'ha selezionato rigorosamente. Dirty Rosie.

0: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Oh, vedi che i nostri ascoltatori sono sul pezzo. C'è qui il nostro amico Antonio che mi ha ricordato che oggi ricorre l'anniversario di una canzone strafamosa scritta dal mitico Vasco. Ricorre l'anniversario di Alba Chiara. E dispiace in queste occasioni non poter trasmettere, ma la linea editoriale di New Entry è che le canzoni devono avere meno di 3 mesi di vita e quindi non trasmetteremo Alba Chiara, però ce ne faremo una ragione, ce l'ascolteremo in altri luoghi, in altri laghi, come diceva qualcun altro. E va bene così. Intanto noi continuiamo il nostro appuntamento qui a New Entry con una canzone molto molto bella. Loro sono gli Young and Giant con Evergreen.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, allora, noi ricordiamo tutta una serie di iniziative attraverso i nostri promo registrati dalla nostra Paola e dal nostro Claudio, ma questa iniziativa invece di questa non abbiamo il promo, è giusto ricordarla perché si terrà domenica prossima. Parliamo di un'iniziativa che si intitola Diversamente Fuori Strada. Siamo giunti alla 10ª edizione ed è ad Agna, piazzale Caduti di Nassiria e corte della scuola primaria De Amicis. Dalle 8:30 ritrovo e colazione, poi alle 10 la partenza per la scuderia Ippo Castano di San Martino di Venezia e alle 12:15 ritorno ad Agna e pranzo tutti assieme. Questa iniziativa ovviamente è patrocinata dal comune di Agna e dagli amici dello squadrone avvoltoi di appassionati dei motori di Agna. È una bellissima iniziativa, tra l'altro un'iniziativa benefica perché vedo anche diversi loghi importanti qua sotto, è organizzata anche in collaborazione con la Proloco di Agna. Giovani Amici, Anfas, Alambico, Avis, insomma ci sono tante realtà che partecipano a questa iniziativa ed è bello insomma che partecipino in tanti. Per quanto riguarda per tutti i partecipanti si può partecipare con moto, quad, macchine, fuoristrada, con la possibilità di far la prima colazione e poi subito alle 10 la partenza. Il buono pasto già presso il piazzale Nassiria e il gazebo sarà a disposizione per il ritiro del buono per la colazione e dell'aperitivo del buono pasto che dovrete prenotare. Mi raccomando, non perdete l'occasione perché è molto molto bello, molto divertente. Tra l'altro, negli ultimi 2 anni Diversamente Fuoristrada ha sempre fatto tappa in aviosuperficie a Bagnoli, quindi li conosciamo bene gli amici di Agna e li salutiamo calorosamente e speriamo che vada benissimo la loro iniziativa. Intanto noi continuiamo ad ascoltarci altra buona musica nuova, sempre musica che ha meno di 3 mesi di vita, loro sono gli Small Town Kid con We Turn.

0: Free Radio Conselve.
1: Oh, questi jingle fulminei mi fanno tutti gli scherzoni del caso. Davvero tanti scherzi, anche perché mi ritrovo sempre a fare le corse. Metti le cuffie, abbassa il volume, sistema questo, sistema l'altro. Si vede che non c'è la nostra Annina questa sera. Si vede proprio tanto. Anna, ci manchi, mi manchi davvero tanto. Tra l'altro, il nostro amico Antonio ci ricorda che insomma gli scout, col discorso dell'iniziativa di questo weekend, sono stati veramente in fermento, tanto che hanno una piccola scoutina, forse una scoutina della nostra Anna, perché è veramente giovane, credo 12-13 anni, ha raccontato al nostro Antonio che quest'anno se ne va in Polonia con gli scout, quindi insomma bellissima iniziativa. Vogliamo ricordare il nome? Bianca, benissimo, Bianca. Salutiamo Bianca, e sicuramente la nostra Annina sa di chi sto parlando, perché ci sta ascoltando la nostra Annina, quindi sempre che non abbia preso sonno nel mentre, perché può capitare, può fare questo effetto. Il nostro Paolo, che ci ascolta dal Belgio, di solito ci usa e ci sfrutta per prendere sonno, anche se cerchiamo di mettere musica ritmata, almeno si cerca di solito. Dunque, continuiamo questo appuntamento di New Entry, ricordando sempre che potrete riascoltare la puntata al termine della trasmissione in diretta di questa sera. Subito dopo, circa 10 minuti dopo, potrete riascoltare nella sezione replay delle nostre app per smartphone. Tra l'altro, a breve ci saranno novità anche sulle app, perché il direttore ci ha già spoilerato un po' di idee, di iniziative, di cose. Bene, ci fa piacere saperlo, non vediamo l'ora di vedere la nuova app. Un po' alla volta arriveranno le nuove app anche a voi che ci state ascoltando, ma non perdete l'occasione di ascoltare la prossima canzone, perché stiamo parlando di Steven Sanchez con Chuck the Money.

0: Radio.
1: Stiamo correndo questa sera, stiamo davvero correndo con la musica nuova, tanta musica, un po' più di musica, un po' meno parlato questa sera, ma d'altronde sono qui che parlo tra me e me, un po' da solo, un po' in compagnia, però ci sta, ci vuole anche questo ogni tanto. New Entry, siamo poliedrici, ogni tanto trasmettiamo in due, ogni tanto siamo in tre, ogni tanto sono da solo, fa parte del gioco e va bene così. Intanto cominciamo a ricordare che Free Radio la potete ascoltare non solamente con le applicazioni per smartphone, non solamente attraverso il nostro sito, ma anche ovviamente attraverso i dispositivi Alexa, quindi non perdete l'occasione di ascoltarci anche con quelli, e dove basta dire Alexa ascoltiamo Free Radio con Selve e subito ci ascolterete subito, immediatamente, senza perdite di tempo. Attraverso anche Google Home c'è la possibilità di ascoltare Ehi Google, ascoltiamo Free Radio con Selve. Insomma, ci sono tanti dispositivi, anche le Smart TV. Noi ce l'abbiamo qui in studio, la Smart TV con l'applicazione installata, che ci ascoltiamo in studio, hai capito? È interessante, è carina questa cosa, è simpatica. Va bene. Allora, noi abbiamo fatto una carrellata questa sera di tanta musica nuova, italiana, straniera. Torniamo un pochettino nel bel paese, torniamo in Italia con un artista, diciamo così, una delle eccellenze vocali italiane. Parliamo di un artista che ha fatto tante belle canzoni, tra cui una canzone che io adoro insieme con Ron. Stiamo parlando di Tosca. All'epoca cantavano Vorrei incontrarti fra 100 anni, è una canzone che partecipò a Sanremo tantissimi anni fa, e Tosca adesso torna da sola per un'altra canzone simpatica, allegra. E il titolo è lascia intendere che ci stiamo avviando veramente verso la stagione estiva. Infatti ho visto tanti ombrelloni aperti volando su Sottomarina, su Lido di Venezia, Lido di Jesolo e quant'altro. Anche a Caorle c'erano tanti ombrelloni aperti. Quindi, che sarà terra e sarà mare, Tosca, ce l'ascoltiamo.

0: In che senso?
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
3: Oh, e andiamo a vedere anche il campanile di Conselve, che tra l'altro è stato restaurato veramente da poco. Anche le campane sono state restaurate da poco. Una? Ne hanno aggiunta una, vedi, abbiamo suggeritori in diretta, il nostro Antonio che ci suggerisce. Va bene, allora intanto abbiamo scoperto una cosa, Antonio, che la nostra Nina non sta dormendo. Non sta dormendo e ci sta ascoltando. E infatti ci scrive... È veramente bello il Jamboree, però è tipo un raduno mondiale di scout con contingenti da tutto il mondo, un evento veramente gigante che si tiene ogni 4 anni in giro per il mondo. L'ultimo è stato in Corea nel 2023 e un rappresentante del gruppo di Conselve era lì. Ma sono ovunque questi rappresentanti di Conselve. Poi li hanno fatti evacuare per un mega tifone che stava spazzando via il campo, ma quella è un'altra storia. E vabbè, cose che capitano, cosa vuoi? Cose che capitano, se vai in Corea c'è il tifone, se vai invece in Polonia non lo so cosa ci potrebbe essere in Polonia. Va bene così. Allora, grazie Anna per averci dato questa aggiornamento su questo evento dove andrà la nostra amica Bianca di Conselve. E noi continuiamo la nostra puntata di New Entry, visto che abbiamo parlato di Corea. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di un gruppo coreano, visto che si parlava di Corea. Vedi come si ricollegano tutti queste informazioni, questi eventi, queste cose. Ci andiamo ad ascoltare gli Stray Kids con il pezzo, che non voglio leggere gli ideogrammi coreani perché non lo so leggere, ma leggo la versione inglese del titolo, che è Stay. Allora ce li ascoltiamo e poi arriviamo a quello che è il momento dei saluti, perché stiamo veramente correndo questa sera, il tempo è volato, letteralmente. Non so come, non so perché ce l'ho fatta anche questa sera arrivare alle 23. Benissimo, Stray Kids, Stay!

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Parrocchia di San Lorenzo Conselve. Interessante proposta di visita guidata al Duomo e al campanile della parrocchia di San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova. Dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16:30, con dimostrazione delle campane suonate a corda. Ricordiamo, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16:30 al Duomo della parrocchia di San Lorenzo a Conselve. Non mancate.
2: E vedi, mi correggono subito perché io ho detto il nome di questo evento in maniera sbagliata. Subito ci ha mandato un vocale la nostra Nina, visto che non è presente, almeno la facciamo ascoltare la sua voce.
3: Si pronuncia Jamboree, però Jamboree ci piace lo stesso. In effetti, non avendo specificato, non è così chiara la pronuncia, però va bene. Grazie Sergio per il servizio che fai anche allo scautismo mondiale.
2: Che bello. Grazie a te Anna di essere qua in ascolto, nonostante la voce l'avete sentita un po' stanca. Grazie mille di essere stata all'ascolto questa sera, anche se non eri presente qui in radio. Ci fa piacere comunque che tu sia in nostra compagnia. Dunque, siamo arrivati al momento fatidico dei saluti. Cominciamo il giro di saluti tradizionali. Allora salutiamo immediatamente la nostra Alberta. Salutiamo la zia. Salutiamo la nostra amica Eleonora. Salutiamo il presidente della Proloco di Bagnoli, Giacomo. Salutiamo Marina. Salutiamo chi... No, non ho detto il nome. Ho detto ma non ho detto il nome. Salutiamo il nostro The Voice. Salutiamo il nostro Mr. Joint. Vediamo un po' se mi sono perso qualcuno, perché me li perdo per strada, un po' alla volta me li perdo per strada. Va bene, dovremmo aver salutato tutti. Salutiamo ovviamente Antonio che è qui con noi. Salutiamo il nostro mega direttore galattico e il nostro Antonio. E vi ricordo l'appuntamento con Do Not Disturb il martedì sera e il venerdì sera dalle 21 alle 23. Noi ci salutiamo e ci andiamo ad ascoltare per l'ultima volta i The Colors con Rolling Stones, che è la nostra sigla di chiusura del mese di maggio. Dalla prossima settimana nuova base, nuova sigla e ovviamente tanta tantissima musica nuova, sempre qui, sempre a Free Radio, sempre con Sergio e sempre ovviamente a New Entry. Buonanotte a tutti, ciao!